0: Saraka 103.8 FM.
1: Au pugi. Uccini gendala. Spettile ormai. E buona ora e cai, buon pelangai. Avanti bambi, si muovile. Si muove la curva. Si affambi le mani davanti bambi. A sé che scalzaco mai, la mangiaco sono il pete onche.

Ee, thobela bumbokoto, thobela basadi, thobela bafazi. Ekse medag frumense. Ezobra socks, kire halala bumbokoto, halala. Iphineng ka kgwedi ya lena, banna ba le apiele, banna ba le tlhokomele. Panze ka di ghost ka makhayane. Panze. Re nyaka lerato, re nyaka lethabo. Leratane, bulana le mabati. Ra leboga. Amanda.